0: sempre sì.
1: Der Beitrag von Italien. Per sempre sì, Sal da Vinci. Cool, gell?
2: Radio Salzburg!
3: Echt cool.
1: Vorher noch.